0: sono Luigi anche di Tarta Paolo Mocca.
1: Tarta Paolo Mocca Luigi.